0: fafai te tali tonu o solia se tulafono ma ia ingo fa sa launga ma ua e firanga lo e fai a sau fai tionga fa afsotai mai le Pacific Media Network ile ovalu se lau fitu ono tolu tolu fanua pe imeli mai le complain at pmn.go.nz pe lafo mai ile pusameli o le PO Box iwa fitu ono o tasi manukau lua lua fatasi Auckland pe te fisotai sao le pulenga o ia ingo fa fa sa launga le broadcast standard authority le telefonio le ovalu se lau tolu ono ono iwa iwa ono pe sila sila la latu pengo fisota inga bole website o le www.bsa.gov.nz o tusi fai tia uma e se tau ona tau nui tutonu o le luasa vulu aso talu mai le aso le fasala launga.
1: You're now listening to PMN Samoa.

Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! F

0: lava o chuhu jasi lava o i lo unei fa moe moe mai fa manuia mo le fai le tise po le fai moli a titi a talanga hebe o le ale ingo le ale ingo le fale ofu o matua
1: That's why.
0: Yeah, yeah. Nasa moa, fa fonga mai stasi o rupu fa lele le sunga a titi a talanga tuli au pupu. Yeah, ai mai sena i ono tua a lo fa peon tau tua sa moa lo papa au i Hawke's Bay, Hastings. Yeah, ai mai se foi. Yeah, o lo fa peon a fa lele pea lau fua. Yeah, e ala i tau tuanga ese ese. Yeah, manuia lava o e titi a talanga. Yeah, manuia pea o faiva. So i fua mai e manuia. Ia fa soi fu el na sa mo ia o le chama mai vai monga ia fa sale le anga ia pio na fa fonga mai ai le mata ngofia o lan

Talofo. Talofo. Talofo. Talofo. Talofo sono moi. Oh, sure. Io ci umar

anta alonga fu i inta alonga fun games ah alonga fu i no fu fu ai to ina malong tu om fai fai fali ah yo te fu i wo te a fu i wo unga tu le tau tanga le fiaf yo fa sau sau fu il po ah le fiaf e po stai fu ala u o mai fe au pisa yai ya asina maro longa ah ya fa si dai puti mo no fu a le tal nora ini la ta longa fu i fa ya a fa pe i me lu ai e ma sani ona lu ta alfa penal